Slušali ste otmjene i sentimentalne valcere Morisa Ravela, a klavir je svirao Ivo Pogorelić. U nastavku trio za flautu, violu i harfu Claude Debussy-a. Dijelovi pastorale, lento dolce rubato, interlude, tempo di minueto i finale, allegro moderato ma risoluto. Nastupaju flautist Michel Debost, violist Jehudi Menjuhin i harfistica Lili Laskin.

0: signor di noi col scrivevate?
1: Io?
0: Silenzio! Rodolfo, di voi non son più degna.